Nei pahaite aro purahei tan deve se votemi. Sape are intero hama no handa jerevei. Pejare pite rehenduha ora con musicapu. Ere mikena oikomi vaque se moakandu.